0: tsa dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa.
1: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
2: Dikalaneng ho Lesedi FM.
3: Velimolo. Volumo.

di theoha dikalaneng le mvololo autia strata ole sedi fm fe springs toropo ya le batuwa na ekuruleni le sedi fm le fumane a ha bonolo le kubulla 88.3 ka ba downloader sabc plus app ke molelo.

0: o mamedi a ke o dumedise ke boruting a ka mo shwadi ba ya o dumedisa a re titimele bukeng ya ditronoma gaolo ke ya borobedi re qale ho bala temaneng ya bobedi ho polatse la yohle e o Jehova modimo wa hao a o tsamaisitseng ka yona felleng ka dilemo tsena tse mashume a mane gore o kokobetswe o lekwe me o bone tse pelong ya hao gore na o tla boloka ditaelo tsa hae kapa tjhe. Mamedi, ke o seng hona re kopana le Moshe mohlanka wa Modimo a atamela bana ba Iseraele a ba hoputsa ho boloka ditaelo tsohle tsa Modimo gore ba tle ba kene ka kgotso lefatsheng la Kanana. Ke o seng hona moo Moshe mohlanka wa Modimo a hopotsang bana ba Iseraele ho tsamaya ka lentswe la Modimo. Dumelle momamedi ke re ho wena bothata a se le hwatata empa ke o fihla Kanana o lebetse Modimo wa lehwatata o re Moshe ho setšhaba sena emisang hanyane hobane re bonela Kanana e le haufinyana hopolang tseo Modimo o re etseditseng tsona ha re ne re lefelleng hopolang matla ao Modimo o ileng wa re neya ona ha re ne re lefelleng tsietsi e etsang hore Moshe a bue ditaba tsena ke hore ka dinako tse ding ha Modimo a re fetisitse ditsietsing tsa bophelo re le batho re a lebala moo Modimo a tswang teng le rona tsietsi ya tsela ya lehwatata o re Moshe e ne e le hore Modimo a re rute boikokobetso a re rute ho tshepahala hore e tle re ha re fihla ka hara lefatshe la Kanana re fihle re ntse re tshepahala ka hao lehwatata le tsejwa ke wena o kene ho lona hoseng hona ka meokgo o kene ho lona katala o kene ho lona ka busula o kene ho lona o hlobotse o kene ho lona o kula o opelwa o kene ho lona o hloka o kene ho lona o nyahame empa tsietsi ke hore ha Modimo a teta ho ntsha ka hara lehwatata le o leng ka hare ho lona wa lebala ha mohau wa Modimo o ne o fihlela o le ka hara ntlo ya kokelo wa lebala ha mohau wa Modimo o fihlela o ne o le bosula o thatafalletswe ke bophelo ke ka lebaka leo Moshe mohlanka wa Modimo a tadimang bana ba Iseraele a re ha le kena ka hara lefatshe la Kanana Modimo a theolela ditlhonolofatso tsa hae hodima lona le seke la lebala mohau wa Modimo o tsamaileng le lona ka hara lefella ha lefellwa ke matla metsi a fela Modimo o kile a theoha a lefa metsi a lehodimo ha tlala e ne e le nanarela Modimo wa Iseraele o kile a theoha a lefa dijo ha dira di ne di le futuhela ka hara lefella Modimo wa Iseraele o kile a romella le sesole sa lehodimo sa lepotopotolo ke o seng momamedi se ke wa lebala moo Modimo a tsamaileng le wena teng ka hara lefella Modimo a be le lona hoseng hona a le matlafatse a le boloke le tle le hopole mesebetsi ya hae Kreste morena wa rona amen.
1: Re a leboga moruti moswadi ba mafube re kopana gape le ena o sane mona go lesedi FM mamedi ntle le tshenywa nako re fetela moifo wa makumana mona le mane rabosana madiege le moifo ke tseo.

Kala bila holo mbololo, jale ka sa salse mame di le kenang haja le kila makuma na mona lmani, lona kila djaba hupola lona. Ol di sa ke CBC News, rike me te harikhe te mkuka pere, pele rwela holona, erikisutele musuwa tweo, rbala djaba tse na tapele tsaltsatsi.

pinchy spirit ke khwesta le e Casper nyo best ba sebeleditse le bona pinena mo sebeleditse a holo pinena a khwesta mo spirit mona ke khwesta le mong wena khala boy antle mahlo ora ke a bro bongsa ora bro bonditaba di balwa ke mosuwa tshweu.

Mamedi go di mahloho ra ke a le shume le motsomong ena ke tsebeletso ya le sedio SABC ditaba di balwa ke tsietsi mohaladi.

di police di FM fairy tale re ofile tsona di dipedi ka tatelano kwa no sebele sengela sedi FM ho re tell afternoon drive show mamedi shebana kwa ntlo di mahlo ho ra ke ya bohlano jwale re suthela Kenny tlotlisang modupi ho robala ditaba ena ke sebele tsa lesedi ho SABC Kenny.

Shania Twain, You're Still the One. Sabetse ga tong ya le sedi ka labone baking. Ba di batsana tsa hora e borobong re di ballwa ke Kenny Modupi. Pele ho bula hore ka mara hora ya taba hora ena ya borobong re kena ho tsa AEC commission e ke missing re khetho jwa le kha re le ba dikhetsong tsa magotla metse hona selemo sa 2026. Pele ha jwale e re ke le ba ho khaitsedi ka re fedi taba tsa hora ya borobong Kenny Modupi.

mametse re moho ho lesedi FM wa ratwa wa le lesedi FM re moho ho lesedi FM.

ke ga tonga le se di nzuri tsile ngwana ngwana na ke dikele di magesene ke la bona bekeng e ga re bile ho renyane ya le shumele meso e medi tsela pele tsubile mala tsama ha o hleke go tlhola rena wena o tlhola go ga ke ditlwa yelo re fe tselong ho ho ha tsena dikeledi la ha ka ba thontho di ya tshwana man se le tlwaelo fela a eh ho hang

Joshua Curtison, beautiful in my eyes. Bona bona ka nkela Joe, I believe in you. Bele mlaetsa ore dikele di engwe di nthotse Samuel Hank tsena tsa hore thakasa hona diribise bo mamzo. Diribise bo taima. Ke ngwe tlo go qabanya eno mlaetsa no hla ho bongikile. Khumalo are any yona ha ke dumele ho hang. Ho ba neng ha thaka ka tlo mpitsa taima. He thakatsa gona o baneng ha di rebisa bo mamzo. Ha re nna ke a lwantsha eno. Ke engwe di nthotse Samuel ha ndikeledi. Ke kopa batho ba ipeantle. Ke le bula ho le bongekile. Ke mane ka santene. Tsebelo se ka ratanga le sedi mabudi mbiso se mehlano re furaletse ho ra ya le shumele botsole mong. Nna ke dikeledi magesene. Bangwe sa tswa kena dumela.

0: lo batla le ane a life go batla le ane a life ba shana batla le ane a life yana ba be le metso suke na dilo hantle o ye medi botsekeng ka mora hora ya le shume le metso medi
1: re kitse ke go di ya batla mire re go le tlobole le tsha e mang ka maoto le tsupe gore ka ra machaba a le fatshe le teng mile le bokgone Lesedi FM le kitika dilemo tse mashome a mahlano ho tloha ka la 16 June 1976 ke molelwa
0: nalwena mabede re a horeng ya bopedi nna ka lebitso ke tsholo le uka uke le nana o lona ke la re qhoba bosiu tsheweletso ke lesedi e ke la bohlano ka jene kgwedi o le motlhala matsatsi ya makae tsholo matsatsi yana mahlano tsholo a mahlano a mahlano a mahlano e santsane le ntsha ka nnete go sana e tlabe go tla 0606 ya maobane le letsatsi la tswalo bana la ausiwa ka banna makamogelo le o kao ke maobane maobane maobane maobane eish ya tla bona gore na re tsa wang manna go binyana fela he o tla loka babedi e mararo metso o tsobotsekeng ka mora gora ya leshome le metso e mmedi ntho dingata la botlhano lena hemo mamedi re tla e sutumetsa tabena re ise mane mo re tlamehang re tle re ise teng nna le wena ai banna pine ena ke le khuma le wena bana o monati monati nnete ya sana re ke le ka lehe lenaneo lena la re kgoba bosiu hemo mamedi ka jeno lebitso la pina ke naledi ya tsela

0: where you monarchy chant mo hole sedi FM mabede ke metsotswe robedi pele re fitla o renya bo bedi e ha ke tswa nna nna di kalaneng o tla kopana le vele moloi tla longa ho renya bo bedi a o sie ho renya ya bohlano nna mabede ke tla tiana le wena ho sane ho renya boraro nna nna la di papari
1: re malise di FM le o tlise tsandi keletso mino le mananeo a re retseng ntsetso pele Lesedi FM, Linky Tika di limo tse mashume a tsiletseng le metso e tsiletseng le le teng. Ke molelo.